sei curva! No, per Dio, tu resterai! E il nome del tuo ganzo mi dirà!